quieto tu magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete

misericordissime pietà ti sabsterge. Per Christum Dominum nostrum.